pas. J'mets so nice, mais ta sanson. Awan mo ki won wa mi. L'Amérique, won fe la mi. Non ma pesin to di sombo. To lo nyi bon kwenye somebody.